Adio cuore nostro in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo destro e verso il trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antartio tuo, che il tuo piacere per Cristo dopo il nostro ame. Benedicto Dio potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre.

Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo destro verso il trance di creatura esista, prestimo legem, ed un antatium tuo, per sopicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiriti e Santo, descende vos, morite sempre, amen.